0: You are listening to 3CR, celebrating 50 years of radical radio. Stay
1: anti-fascist!
2: That's right, stay anti-fascist, folks. This is Radio Philo, 855 AM, 3CR Community Radio, Radical Radio. What was that canzone?
3: That was Alfredo Bandelli. Il suo album si chiama Fabbrica Galera Piazza. C'ha un sacco di canzoni belle di quei tempi dell'autunno caldo, molto potente.
2: Mai sentito.
3: Quella canzone si chiama In tutto il mondo uniamoci. Ve la raccomando, le metteremo adesso on the podcast, they'll all be there. So if you like any of these songs that we play, which I'm sure you like every single one that we play,
2: important messages that resonate here at 3CR.
3: That's
2: and
3: right.
2: I just like to remind people that if you enjoy listening to our program or any of the other amazing programs on 3CR, June is Radiothon, where we're trying to reach a target of $300,000 to keep the lights on, to keep the mics working, to keep it all going, you know, keeping the chairs swiveling, all of that, so we can keep doing this stuff. We'll have our own Radiothon program at, what is it, 10th of June.
3: Yep.
2: You can call in, make a pledge, donate. Any donation over $2 is tax deductible, so make the most of it, you know. Lower the taxes that you're paying. Do, as Joe Toscano says, what the rich people do.
3: That's right. Why not? And make sure you say that Radio Philef sent you, or that you're there because Radio Philef, and get all your friends to listen. And again, reiterating a call out, if you have any contact with anyone that used to do Radio Philef, used to do Philef, anything like that, reach out to us via the Instagram or the Facebook or the 3CR website, email, etc., and get in contact with us, because this year we're celebrating 50 years on air. And we'll be at the... Joe, when's the event?
4: 4th of July.
2: The 4th of July at Collingwood Town Hall.
4: RSVP.
2: Yes, you can RSVP. You can go to 3cr.org.au and there'll be links there to the event page and you can RSVP there.
3: So you'll find us there at the stall with all the other migrant ethnic voices there, and we'll have a big stall with all old copies of Nuovo Paese that you can look at, and you can look at the history and get in contact with us. Because right now it's important to remember history. I mean, last week we remember that Giovanni Falcone was killed.
2: It was the 23rd of May 1992. So what's that?
4: 34
3: years ago. So he's a bit of an exceptional character in the history of Italy, and where we'll do a proper episode on him, but we'll also probably present a actual presentation on him, because much of his legacy has been tarnished from both sides. So he led a very popular campaign against the mafia, and he was eventually
2: paid the ultimate price
3: because of it. And either his name gets dragged through the mud for political points during the referendum, as we just saw this year, or the laws.
2: He was also attacked while he was alive. So he was a magistrate who led the famous Maxi trials alongside Borsellino, the other magistrate, who was also killed several months after Falcone. And they were targeting the capi dei capi of the mafia in Sicilia. And so they were also attacked from politicians, from journalists. Was accused of being out for self-aggrandizement instead of actually, you know, earnestly pursuing what they were doing. And because it was uncovering a lot of other things too. I mean, we know that the mafiosi now wear suits. They're not like they look like in the movies. It's nothing like that.
3: Like our program where we spoke with Vannucci, we saw how deeply entrenched corruption is in the Italian political landscape.
2: Yeah, it's a real mess.
3: And so what's left of actually his legacy, we were speaking off air before, Vittorio, is that actually a lot of the positive things that he left the Italian Republic were then used to repress.
2: Well, the aftermath of his death saw the introduction of the 41 bis, or the development of an existing law. And 41 bis is the prison regime that originally was for mafiosi, and it is, I think in Europe, it's the most restrictive form of solitary confinement regime. They have no contact with the outside world. I think they get less than an hour a day outside of the cell. They're in like almost in a prison within a prison. It's the highest level maximum security. And now in 2026, and for quite some time now, it's been used against other people as well. And we're seeing, I read some of the news about, for example, pro-Palestinian activists being raided by anti-mafia squads. And I don't understand. I did some digging and I find that these repressive laws that were introduced in this period have now been turned on political activists as well.
3: Namely, one of those, the most important one, well, not the most important one, but the most prominent case that we've been consistently following has been the Ananya Ish trial, who's now been convicted and is serving 4 years.
2: Yeah.
3: The remaining part of his sentence.
2: That's right, yeah.
3: And the most recent one being Samir, the young kid that just had videos that I watch in the morning on my phone,
2: well,
3: they're just stuff that becomes journalists use them. And so we'll hear from...
2: This is from the Free Anand Committee. There's one of the activists, Dawood, speaking at an event in France a month ago about an almost identical case for the Free Ali Committee. It's a man in very similar circumstances to Ananya Ish, who's in jail in France for accused of crimes that he'd committed in Israel.
3: And you're on Radio Philip. You can contact us on 0488 809 855 if you want to get in contact via the text line. Let us know you're listening. Let us know what's interesting. And coming up after this will be academic Fausto Butta, who talks to us about everything about history and the political period from resistance to referendum.
1: Lo Stato italiano prova in ogni modo a rendere difficile la vita ai palestinesi in Italia, ma soprattutto è anche un discorso più ampio sulla vita degli arabi, dei musulmani e degli stranieri in Italia. Se tu vuoi vivere in Italia tranquillamente, tu devi fare il bravo immigrato, devi essere uno che lavora prendendo una miseria di soldi, devi essere uno che non si azzarda minimamente ad avere alcuna coscienza politica, non va a fare manifestazioni e tutto il tempo è solamente a fare lavori sottopagati per finanziare il capitalismo. Per questo per noi è fondamentale comprendere quali sono le strategie dello Stato per reprimerci, per poterci difendere e soprattutto per poter contrattaccare. Perché questo tentativo arriva specificamente nel periodo in cui il movimento palestinese è stato capace di portare alti livelli di conflitto in Europa. E questo livello del conflitto spaventa i governi occidentali e quindi ci troviamo nella situazione in cui i governi occidentali hanno bisogno di reprimerci e di spaventarci. Quindi tolgono la libertà, tolgono possibilità di vita tranquilla, tolgono la possibilità di vivere normalmente e mettono paura a qualsiasi persona che anche solamente vuole venire ad una manifestazione tranquilla. E per questo credo che per Ali, per tutti coloro che sono rinchiusi dentro i CRA, per Anan, per Hannun, per Ahmad, dobbiamo essere tutti quanti uniti a lottare e a parlare di coloro i quali, come noi abbiamo detto nel nome del film, sono colpevoli solo di una cosa, sono colpevoli di Palestina.
5: Bedalo primo bacio che ha mai dato, bedalo primo bacio che ha mai dato, no terremoto, no terremoto.
6: I'm Mauro Durante from Canzoniere Grecanico Salentino. This is 3CR855 on your IM dial. Please subscribe. The community is important, the spirit of community is the most important thing, so subscribe.
7: You're listening to Radio Philef on 3CR, Radical Radio.
2: That's right, you're listening to Radio Philef on 3CR, Radical Radio.
3: And on the line we have Fausto Butta. Come va, Fausto? How are you?
8: Ciao, Tobi. I'm well. How are you?
3: Yeah, not too bad. Not too bad tonight. E dici un po', Fausto, per chi non ti conosce, chi sì. sei, come vai, più importante stasera, com'è il tempo là aperto, ci racconti del bel sole che c'hai qui, mentre noi qua si fa il freddo?
8: No, oggi siamo, c'è il tempo che c'è a Melbourne, oggi pioggia, ventoso, però è iniziato a far freschino. Però continuiamo ad andare al mare, tutte le mattine andiamo al mare a fare una bella nuotata. L'acqua non è ancora troppo fredda, quindi si può ancora nuotare.
3: È un bel racconto sentito da qua, perché noi l'acqua siamo solo qui nelle pozzanghere.
8: No, qui si nuota. Almeno io abito vicino a Fremantle, quindi si continua a nuotare. No, c'è un bel clima. Oggi un po' nuvolo, fra poco è previsto acquazzone.
3: E dici un po', Fremantle, it's an important city for Italian migration and the Italian migrant experience here. What brings you to Australia and Fremantle? E un po', dici un po' della tua storia, chi sei e cosa fai?
8: Allora, Fremantle, per chi non conoscesse Fremantle è il porto di Perth, e c'è una grande comunità di italiani. Soprattutto siciliani, molti siciliani provenienti in particolare da Orlando, provincia di Messina, infatti Fremantle è gemellata anche con Capod'Orlando. E cosa mi ha portato a Perth? Io sono arrivato nel 2003, 23 anni fa, sono venuto per imparare l'inglese, una volta che mi sono laureato in Italia in storia all'Università di Milano, sono e qui a Perth continuo a imparare l'inglese, it's a work in progress. Ho fatto l'università, ho fatto master in human rights education alla Curtin University, poi ho fatto un PhD in history alla UWA, University of Western Australia, e ho iniziato a lavorare in università nel 2005. Ho lavorato per 15 anni come lettore di storia e di italiano sia alla UWA che alla Curtin, e ho lavorato per 15 anni, ho insegnato storia sia storia italiana che storia europea. Io sono specializzato in storia politica, ho pubblicato libri sulla storia degli anarchici italiani, in particolare a Milano, movimento anarchico milanese.
3: Ha fatto un sacco di ricerche politiche anche dell'autunno caldo e di questi altri periodi radicali della storia che vengono un po' scordati, specialmente all'estero.
8: Sì, assolutamente. Ho pubblicato recentemente un articolo su la storia dei centri sociali a Milano, e quindi si parla prevalentemente dal 60. Pubblicato anche su durante il fascismo, ho studiato molto il fascismo, la resistenza e il dopoguerra. Poi vabbè, ho iniziato a concentrarmi anche su storia culturale, quindi in particolare storia del cibo in Italia, storia del vino, perché da 5 anni a questa parte non lavoro più in università, ma lavoro come operatore turistico, porto australiani in Italia a fare tour culturali, artistici, culturali, enogastronomici. Sono recentemente tornato dall'Italia, ho fatto dei tour, wine tour, quindi Langhe, Liguria e Chianti in Toscana, e fra poco ritorno per fare un tour degli Etruschi, la civiltà etrusca.
3: Ma un po' quando porti, fai questi tour e porti in giro la gente, mi fai capire anche il contesto che esistono, perché
8: assolutamente. Ti faccio un esempio: quando vado in Sicilia, passo da Ragusa, passiamo da Ragusa e li porto a conoscere il circolo anarchico di Ragusa, a fare una bella chiacchierata con gli anarchici di Ragusa, un bel circolo, ed è una delle esperienze più belle, più significative, che realmente colpiscono italiano, il viaggiatore australiano, perché sono realtà pressoché sconosciute agli australiani. E a Milano, quando vado a Milano, spesso passo da Milano con i miei tour, li porto in Piazza Fontana, vi faccio vedere le lapidi, quelle dedicate sia ai morti dell'attentato dinamitardo alla banca, sia le due targhe per Giuseppe Pinelli, l'anarchico ucciso nei locali della questura di Milano, le due targhe, una messa dal comune di Milano, dove si dice che Pinelli morì accidentalmente nei locali della questura, e l'altra targa messa dagli studenti dei democratici milanesi, dove si dice che Pinelli fu ucciso nei locali della questura, e quindi il valore della memoria, come si ricorda la storia.
3: E come trovi un po' il feedback che ricevi quando porti la gente? Perché non sono storie che sono comuni. Adesso noi qui a FILEF di Melbourne stiamo cercando di ricostruire un programma di educazione politica, ma anche un po' una formazione di quello che è la cultura, no, the historical Italian radical tradition, especially with our events, sì, del 25 aprile, anche questo che avremo questo sabato, per la festa della Repubblica, che non è una celebrazione così di parate militari, di tutte quelle che, sì, succede in Italia per celebrare, per marcare questo giorno, che anzi ha un'importanza di più. Come lo trovi il feedback della gente che si ricollega o scopre anche questo?
8: No, devo dire che gli australiani sono persone molto molto curiose e sono molto interessati alle storie che racconto quando andiamo in Italia. Io non porto australiani a fare il giro a Firenze, a Roma o a Venezia, la Galleria degli Uffizi o il Colosseo, ma li porto in posti un pochino più meno battuti, mete turistiche che non sono troppo battute, e quindi quando per esempio li porto appunto a Ragusa a incontrare il circolo anarchico locale, o a Milano e parlo di Piazza Fontana e dell'autunno caldo e degli anni di piombo negli anni 70, c'è molto interesse, c'è molta curiosità, trovo anche molta simpatia. Spesso raccontando queste storie vedo una reazione commossa da parte degli australiani, e questo perché fondamentalmente sono, secondo me, questa è la mia opinione personale, sono persone molto curiose generalmente. E affascinate anche da storie che non sono comuni e non fanno parte del loro bagaglio storico-culturale, quindi sono storie che colpiscono sentirle per la prima volta. Noi magari, io le ho raccontate, le racconto da 20 anni, e spesso anch'io mi commuovo quando racconto l'esperienza personale di mio nonno che stava per essere fucilato il 25 aprile in stazione centrale dai tedeschi e poi si salvò, anch'io mi commuovo, ma perché è una storia mia. E vedere invece gli australiani che si commuovono per storie che non sono loro, non appartengono a loro, però sono, c'è una recezione molto viva, molto...
3: Che poi alla fine, sì, sono storie umane, no? Sono storie universali, è un po' in questo, sì, la ragione per farli il racconto, no? Che anche, esatto, qui esiste, sì, una storia radicale, no? Quello che succede a Ballarat, Eureka Rebellion, The Rum Rebellion, ci sono momenti che anche guarda caso ci sono sempre coinvolti, o ci stanno italiani o ci stanno anarchici, sono sempre in mezzo, no?
8: E come diceva un cantante, gli anarchici li hanno sempre bastonati, e quindi sono storie che fanno un po' commuovere, ecco.
3: Ma l'importanza anche di raccontare queste storie, di tenere vivo un po', non solo un po', ma tenere vivo un'eredità politica, e non solo una una piccola reliquia di quello che è una storia, spolverarla sì, lì e rimetterla sul mobiletto.
8: Hai perfettamente ragione, altrimenti anche questi personaggi storici da ad altri che possono venire fuori, poi non vogliamo farli diventare dei santini, non vogliamo farli diventare, sono già stati martiri, l'importanza di raccontare le loro storie, che come hai detto esattamente te, sono storie umane, di emozioni, di sentimenti, di vite vissute pienamente e spezzate, spesso ingiustamente, spesso anche violentemente. Sono storie che bisogna continuare a raccontare, perché sono storie che interessano tuttora non solo l'italiano, il cittadino italiano, l'elettore italiano, ma sono storie umane, quindi che appartengono all'interno.
3: Ma anche per quello che si diceva a noi, si diceva qui da parte della FILEF, che c'è anche una grossa comunità di discendenti, no? di migranti che non conoscono la loro storia, e queste storie sono un link alternativo a connettersi a un'esistenza italiana loro, che si possono sentire un po' connessi a una storia viva e non solo pizza, pasta e mandolino, no?
8: Giustamente, sì. Quando io molti anni fa scrivevo per Nuovo Paese, quando ero segretario della FILEF a Perth, collaboravo con Nuovo Paese e ho scritto degli articoli, erano fondamentalmente articoli a carattere storico, proprio per quello che hai detto te, perché per portare avanti anche una certa memoria alternativa, che non era solo la storia della pasta, la storia del caffè, del mandolino, ma anche insomma raccontato storie di Sacco e Vanzetti per l'80° anniversario della loro esecuzione, storie di anarchici, storie di gente che spesso ha combattuto per un paese migliore, spesso anche con esiti negativi, ma sono tante storie.
3: Perché stiamo nel mezzo di un periodo, adesso come ricorrenza storica, no? Si è detto che c'era la festa della Repubblica che arriva, ma
8: sì.
3: Dal 25 aprile e anche prima, ma fino alla la fondazione della Repubblica, il voto, come succede un po' la storia, come viene...
8: Beh, innanzitutto è fondamentale ricordare la connessione tra la nascita della Repubblica e la Resistenza. C'è una connessione che è inscindibile, molto molto stretta. Non ci sarebbe stata la Repubblica Italiana senza la Resistenza. La Resistenza che nasce nel 1943, subito dopo l'armistizio dell'8 settembre, e finisce ufficialmente il 25 aprile del 1945 con la liberazione di Milano, è un momento, un movimento di lotta che è fondamentale per costruire poi una repubblica fondata su libertà e democrazia. E quindi la connessione tra resistenza e festa e repubblica non si può dimenticare, bisogna continuare a ricordarlo. Tanto quanto il contributo delle donne, italiane sia alla resistenza che alla nascita della Repubblica. Infatti è giusto ricordare che il 2 giugno del 1946, con il referendum monarchia-repubblica, è un'azione di voto per le donne italiane, e di nuovo è un legame inscindibile con il contributo delle donne italiane alla resistenza e alla lotta di liberazione. In quel periodo, tra il 25 aprile del 45 e il 2 giugno del 46, è poco più di un anno in cui si è lavorato molto, soprattutto a livello sì istituzionale, i partiti antifascisti che hanno contribuito alla liberazione. È un momento fondamentale di cooperazione ed è forse un momento che non è mai più tornato. Cooperazione, collaborazione tra socialisti, comunisti, democratici, liberali, repubblicani, il Partito d'Azione. Ricordiamoci che il primo presidente del Consiglio in Italia non fu De Gasperi, ma fu Ferruccio Parri del Partito d'Azione. Purtroppo, essendo un Partito d'Azione, un partito che non era particolarmente allineato degli americani, non durò a lungo e fu sostituito presto da Alcide De Gasperi, dal governo di Alcide De Gasperi. Però è importante ricordare anche il contributo di un partito che non esiste più, il Partito d'Azione, che invece fu decisivo, portò un contributo importante alla lotta di liberazione e al primo periodo post liberazione, prima del referendum del 2 giugno.
3: E perché è importante anche questo, ricordare quant'era uno sforzo di un associazionismo, di un lavorare insieme,
8: sì,
3: di un voler lavorare insieme, perché quando si parlava con il professore Vannucci, sì, un sacco delle formazioni più importanti erano quelle comuniste, tutto il resto comunque c'erano partigiani di tutti i tagli che poi si sono uniti questa spinta alla Repubblica e al voto e alla creazione di quello che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che è una cosa che ancora non è stata pienamente realizzata e portata avanti.
8: Sì, è veramente importante secondo me ricordare questo movimento interclassista e ma anche trasversale. Nel trasversale a me piace ricordare una frase di Beppe Fenoglio ed è un fattore importante che appunto è stato trasferito, questo associazionismo, come l'hai chiamato te, questa cooperazione, questa unione di intenti tra tante forze politiche diverse, ideologicamente diverse. A me piace ricordare una frase di Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio scrisse in uno dei suoi libri, lui partecipò chiaramente alla Resistenza e lui non era comunista, ma lui combatté per una formazione comunista come partigiano, e lui scrisse: "I'm in the wrong sector of the right side." Frase veramente emblematica di quel periodo, il periodo della Resistenza, tanto quanto il primo periodo successivo alla liberazione. E quindi questa capacità di collaborare tra forze diverse perché avevano un obiettivo comune e common task, che li spingeva a superare divergenze. È vero che poi subito dopo il 47 il piano Marshall, a partire dal 48 in particolare, con le elezioni dell'aprile 48, con la vittoria della DC, lì si è cristallizzata, si è polarizzata la società italiana, destra e sinistra, o più che destra e sinistra, cattolici contro comunisti, sia anche a livello sindacale. Da lì è partita un'Italia diversa, una storia della Repubblica diversa, molto polarizzata. Però fino ad allora, fino al 47, quindi con la Costituzione italiana, lo scriversi della Costituzione italiana, con la Costituente che è appunto uscita dal referendum del 46 e quindi la scrittura degli articoli della Costituzione, fino a quel periodo lì compreso, questo periodo secondo me è unico, irripetibile, da allora è stato irripetibile, di cooperazione tra forze trasversali, forze diverse, ideologicamente, politicamente diverse, che sono state in grado di collaborare per un obiettivo comune, che era quello di darsi una forma repubblicana, una forma democratica, liberale, che cancellasse le brutture del vent'anni di dittatura fascista.
3: E anche importante,
8: quella è una lezione importante,
3: no, assolutamente, e parlare di questo in un contesto australiano per me personalmente è importante, prima di tutto evidenziare quanto erano universali questi gli articoli della Costituzione nel parlare del diritto di un lavoro a tutti, del diritto del pieno svolgimento di una persona, della piena espressione di quella persona e di tutti questi caratteri che ha la Costituzione italiana, che devono essere difesi, ma non solo difesi, anche ricordati, riportati, portati avanti e sviluppati loro nel pieno, ma anche nel contesto australiano c'è da parlare della possibilità o magari della inevitabilità di una Repubblica australiana. Di guardare avanti e pensare come è che si può definire questo paese e come adesso, perché sto ascoltando un sacco di Carlo Levi, che era il fondatore della FILEF, che sì, diceva che gli emigrati italiani, come emigrati di tutti i paesi al mondo, non sono più merce e si sentono protagonisti della storia.
8: Sì.
3: Sicché come possiamo portare avanti noi, tramite queste conversazioni che si hanno anche alla radio fra di noi, ma anche negli eventi, come si può portare avanti un'idea di emancipazione umana per tutti?
8: Ma sicuramente per noi italiani è importante ricordarsi appunto il valore della Costituzione, che ricordiamoci fu scritta nello stesso periodo in cui fu scritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, stessi anni, stessi mesi, e ci sono molte similitudini e non è un caso per cui la Costituzione italiana venga spesso citata come una delle Costituzioni più complete, perché veramente garantisce sulla carta, perché poi si parla chiaramente sulla carta piuttosto che nella vita di ogni giorno, garantisce il rispetto, la dignità umana, il rispetto di tutti i diritti sociali, economici, politici, ed ha molte similitudini con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, anch'essa del 48. E quindi si dovrebbe partire, noi la conosciamo, magari forse non tutti gli italiani la conoscono benissimo, bisognerebbe partire da quella carta e cercare magari anche, sì, come gli italiani emigrati all'estero, gli italiani emigrati in Australia in particolare, abbiamo un buon punto di partenza, sicuramente. Poi io sono uno storico, ho imparato la storia, non mi considero un commentatore politico di affari current affair, e quindi mi preferisco a volte fermarmi all'analisi storica, il passato, che cosa ci insegna il passato, historia magister vitae.
3: Però grazie per esserti fermato qui sulla radio. No.
8: Figurati, grazie a voi per l'invito.
3: E dai, senz'altro ci si risente e faremo un altro intervento. Si lavorerà più strettamente insieme andando avanti. Però
8: volentieri, molto volentieri.
3: Grazie di tutto e ti auguro tutto il bene. Dai, ci si risente.
8: Grazie a te, Tobia. Grazie mille.
3: Ciao.
8: Ciao.
3: That was Fausto Butta, academic from, or ex-academic or forever academic, who runs tours. You can find him on, you'll find him on the podcast. I'll link him to all his activities if you do want to take one of his tours. We're coming up to the end of the program. Stella, do you just want to remind our beautiful listeners?
9: Yes.
3: Cosa succede questo fine settimana prima che si esce con una cover di Fiorella Mannoia di che cover Battiato? Povera patria, vai.
9: Assolutamente. Questo sabato, maggio 30, we are having our Festa della Repubblica at Merliston Progress Hall in Coburg North. So from 12 to 6 p.m., we're going to have some amazing food, some really exciting speakers. What else? Yeah, the secret word. If we've got the Zeppole, the famous Zeppole that I've been bragging about. But if you know, they'll be sweet, but we've got the secret word if you want one with an anchovy.
3: Mm. E per noi è tutto per questo episodio di Radio Filef. Remember to stay
10: anti-fascist.